0: dovessi adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente.
1: E ne

0: Radio 3.
1: Te lo dije bien.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini. E disse a bassa voce,

0: Coche Festa. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia.

0: Arona.
1: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
2: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
3: Ma padre, e me lo chiede pure.
4: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: È finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi ed al basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldrerio via San Gottardo 28.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Radio 3 d'estate.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.

0: Another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: L'estate di Radio 3i.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone. Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Radio 3i. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
0: Dal 31 agosto il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Buongiorno, sono le 9.
0: Radio 3i Weekend presenta Little Italy. Little
5: Italy. In questa domenica che è il 23 di agosto ci sono io che sono Danny Morandi, buona domenica a tutti, buongiorno, buon risveglio a chi si può permettere il risveglio delle 9 e un minuto adesso che scatta anche in televisione per essere precisi perché siamo in diretta anche su Teleticino, quindi buona mattina anche agli amici di Teleticino, 3 ore di bella musica, musica italiana, quella che vi fa canticchiare, che vi accompagna in questa domenica un po' nuvolosa dalle parti di Melide, magari in altre parti del cantone ce lo farete sapere, però su Melide in questo momento è nuvoloso, pioggerellina, quindi il fresco giusto, la frescura giusta della domenica. La domenica da condividere insieme, come dicevo, fino alla pausa pranzo, quindi vi accompagniamo per chi fa colazione, c'è chi invece è sveglio da questa mattina prestissimissimissimissimo, già al lavoro, quindi un abbraccio a voi. O relax invece a chi la domenica giustamente se la passa rilassandosi. 079 449 9537 per condividere i vostri messaggi con noi. Un ingarbuglio, c'ho qui una bella tazza d'acqua fresca, io ho preso diversi caffè, quindi ci siamo pronti. Si giocherà anche in questa domenica per il nostro cappello, quello firmato Radio 3i, quello bipolare come lo chiamiamo io e la Lolla, da una parte Radio 3i, dall'altra Banca Stato, quindi pronti a rimanere con noi. E si inizia con un brano che promette bene, si spera, domenica d'estate, lui e Seba. Si va per tre ore

andiamo al mare, dice lui, ma si va al fiume, si va in piscina. No, magari non oggi, però prometteva bene, cioè le ultime da meteo svizzere erano belle. Sabato e domenica, speriamo, speriamo, soprattutto per la prossima settimana, si spera, il sottoscritto, perché finalmente ieri sono riuscito a mettere a posto la macchina per tagliare l'erba. Prima di andare in vacanza ero rimasto col cordino dell'ascensione in mano, capito? Per aver tirato troppo forte. Finalmente ho una giungla in giardino, giungla tra Cite e Tarzan. Allora, alle mie spalle un bel piattone di spaghetti con la scritta Little Italy, questo significa anche per chi ci segue dalla televisione, buongiorno. Magari l'hai acceso solo adesso, dici chi calè che lì, il Danny fino a mezzogiorno. Little Italy vuol dire solo musica italiana per tre ore da cantare, quella che vi fa compagnia, magari siete già in cucina. Per far colazione, non per il pranzo, per far colazione. Vi aggiorneremo anche sul traffico, ovviamente, sul tempo. Nella speranza del bel tempo. Ma fa nulla, la domenica si passa insieme ugualmente, anzi in relax. Soprattutto per chi non sta lavorando. Per gli altri, come dicevo, abbracci, abbracci forte forte. Cercheremo di accompagnarvi con la musica giusta, già selezionata, però se avete voglia di ascoltare qualcosa di particolare, come sempre lo sapete, la domenica si è più buoni, vi si accontenta. Il numero l'abbiamo ricordato, più tardi lo ricorderemo. Sarà lo stesso da utilizzare per giocare con WhatsApp e vincere il cappello. Insomma, stiamo insieme e ci sarà un perché. Ho il Nico Nico. Buona mattina in quel di Rivoi. Com'è Rivoi il tempo? Dicevo, su Melide nuvoloso, nuvoletto, freschino, e c'è la felpa. La felpa non so se si nota, perché lasciamo lo studio bello fresco, perché ci sono le attrezzature, capito? Però poi entri e congeli, pinguini, pinguini, quindi ho tenuto la felpa, più tardi la toglierò sicuro. Poi buongiorno Danny, tu che ci sei alla domenica, un abbraccio da Mary della Posta, buon lavoro, ciao Mary della Posta, un abbraccio e buona domenica anche a te, buona colazione. Buongiorno Danny, ti ascoltiamo mentre stiamo andando in gita in Piemonte. Buona domenica da Sara, Emilio e Bea, che se la dorme nel seggiolino. Giustamente, l'orario porta a dormire. Poi è domenica, poi tanto il papi guida. E quindi nuvoletto anche qua, freschino in quel di Rivoi, quindi ad Olivone. Ma dici che si apre la situation nel corso del pomeriggio? Perché un po' da fare io. E con questo tempo qua poi mi passa la voglia. Mi metto lì e guardo le serie e non va bene. Non va bene, non va bene. La musica si va con quella di Antonello Venditti. E beh. Quale se non questa? Che ci augura buona domenica. Lo fa anche il Morandi, lo fa soprattutto Radio 3i.

0: Nina Zilli, qui con Giuliano Palma e 50.000 lacrime in questa domenica 23 di agosto, penultima del mese. L'ultima del mese fa brutto, dire già che è quasi finita l'estate. Livello di calendario no, lo so, però fine agosto lo annusi. Dal 20 agosto via annusi. La fine, no? Poi per le giornate così, però devo già predirvi. Si dice predirvi? Qualcosa di buono promette il tempo, abbiamo già dato uno sguardo all'ultimo bollettino arrivato, poi non so se cambierà. Nina Zilli con questa canzone deve tanto, con 50.000 pare debba tanto anche alla PlayStation, perché è stata inserita in alcuni giochi di PS a quanto pare, una cosa del genere, ma soprattutto anche al film Mine Vaganti del regista Özpetek. Allora, traffico per ora solo verso la dogana di Chiasso Progeda, ci segnalano poco fa anche, credo si sia già risolto, suppongo e spero. Se passate da quelle parti eventualmente fatecelo sapere, il numero ormai lo sapete, 079 449 9537. Allora, Riva Paradiso, tra l'entrata di località e via Boggia, in entrambe le direzioni ci sono alberi caduti, quindi si viaggia a corsie alternate, quindi credo ancora, però appunto da quelle parti se ci transitate o ci fate sapere, confermate o smentite, oppure state attenti, massima prudenza. Un po' di messaggi, andiamo su WhatsApp. Buona domenica alla famiglia, a tutti gli amici vicini e lontani, se è possibile la fine di agosto il Little Tony da Mary. Sai che lo cerchiamo nel cervellone, Mary, se riusciamo molto volentieri, perché il Lidl Tony ci sta nella Lidl Italy. Aspetta che c'è anche un WhatsApp da Locarno, dove a Locarno per esempio il tempo bello diciamo, cioè azzurro, le nuvole ancora non destano sospetto, sono quelle chiare, su Melide già erano più scurelle. Sentiamo la Giusy.
1: Buongiorno Danny, anche da Locarno, qui abbiamo il sole, te ne mando un po',
0: ecco, vedi,
1: auguro una buona domenica a te e a chiunque sia in ascolto. Ciao
0: ciao, un abbraccio. Poi aspetta, ciao Danny, buona domenica di preautunno, grazie per la bella musica. Jahaira, non mi ricordo mai. Ma buongiorno a te Ninin. Poi vocale Leo, di lui mi posso solo che fidare. Senti. Ah, poi per chi l'ha chiesto, tornerà anche la chiaretta con la domenica popolare da settembre. Nel corso del pomeriggio ci sarà lei, quindi la ascolterete. Non credo con la domenica popolare, non credo, però sicuramente qualche brano glielo piazza. La chiaretta che saluto. Ciao chiaresse, sei all'ascolto, vocale del Leo. E poi una delle canzoni che sta andando davvero forte in radio, il duetto tra Emma e Fabri Fibra. Ma sentiamo Leo. Ciao
2: Danny, come è? Tutto bene?
0: A posto.
2: Salutone dai Monti, dal Leo. Spero che la tua giornata prosegua bene. È un piacere sentirti la domenica. E niente, un abbraccio. Salutoni. Ciao Danny.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordola, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Occhi di ragazza, Gianni Morandi su Radio 3. Il Morandi. Allora, buona domenica anche a Lenji. Ciao Lenji, che bella foto, bella foto.
1: Bello. Ciao Danny, che bella sorpresa sentirti.
0: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno.
1: Io sto andando a consegnare l'acqua alla nipotina e ne approfitto, caricato pure il cane in auto, che così dopo mi faccio una bella passeggiata. Temperatura freschina oltre Gotardo, tipo 13 gradi e mezzo di buon mattino.
0: Ah, ecco.
1: Ci sta, ci sta. Dai che l'estate non è finita.
0: Vero, vero.
1: Bello sentirti, metti bella musica, ti ascolto. Ciao. Ciao Angie.
0: Ciao Angie, foto dicevo bellissima, il cielo è limpido, bello, bello, bello celeste. Da Locarno anche, come ci segnalava la Giusy, tempo bello, sicuramente arriverà anche nel sottoceneri. Più tardi poi ne parleremo nel corso della seconda, anzi all'inizio della seconda ora insieme. Alle 10 avremo l'appuntamento con l'infometeo.
2: Meteo!
0: Prima quella del traffico, anzi sul traffico, giusto aggiornarvi subito subito perché è arrivata fresca fresca. Si parla di autostrada direzione San Gottardo, attenzione, tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverna ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, c'è la corsia bloccata, quindi se state andando verso nord in autostrada, occhio. Tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverna, ripeto, c'è un incidente, la corsia è stata bloccata, queste le ultimissime arrivate da parte di Via Suisse e poi direzione opposta verso sud, pare ci sia traffico alla frontiera dogana di Chiasso Brogeda. Quindi prudenza, se state transitando da quelle parti, buona mattina anche a Roberto. Ciao Roby, the king of the bicycle, bicycle, bicycle, dico bene? La Patti, se non sbaglio, ti soprannominava così. Ciao Roby, buongiorno anche alla Manu. Buona domenica, grazie per la bella musica. Grazie a voi per sceglierci. Pensa essere Giuli, questo produttore che ultimamente con Olli ha sfondato, tra virgolette sfondato. Lui, bravo chitarrista. Pensa essere lui. Poi collaborazioni con Emma, se non erro con Ercomi. Dico, pensa essere lui perché raccontato da lui, se è in vacanza con gli amici, riceve un messaggio audio da parte di Biagio Antonacci con la canzone che tra poco ascolteremo, domandando lì, ti piacerebbe produrla insieme a me? E da lì è nato appunto il pezzo, l'ultima canzone che sta andando benissimo, diciamo pezzo molto antonacciano, diciamo così, molto lui, molto Biagio, però le schitarrate di Giuli si fanno sentire e sta diventando, oltre a tanti altri, il tormentone di quest'estate 2026. Proposito di tormentoni, però non molto scopriremo qual è quello di quest'estate. Ora l'ultima canzone.
3: Canterò.

0: fermato polizia già sul posto, occupanti dell'auto stanno bene, nel senso che stavano parlando e gesticolando tra loro. Un abbraccio a Barbara, ciao Barbara! E gesticolando, capito?
1: Che sta? Fa tua! Dai! Lo freni così! Dai!
0: Dai, nella speranza che appunto sia tutto a posto, nel senso che tra non molto sgombreranno e poi si torna a viaggiare meglio. C'è anche Paolo Meneguzzi.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
0: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Chissà se stai dormendo, giovanotti, un successo del 1992. La Little Italy in compagnia del Danny fino a mezzogiorno in questa domenica 23 agosto, si diceva la penultima del mese, ma non sicuramente dell'estate, perché poi da calendario l'estate va avanti. Infatti, per eleggere il tormentone dell'estate 2026, il tormentone italiano solitamente si aspetta alla fine di settembre per tirare un pochettino le somme, ma pare che qualcuno abbia fatto il furbetto. Non dico che abbia snocciolato già, però qualche indicazione. Allora, in quest'estate 2026 la canzone che sta andando alla grande pare sia La Testa Gira, per De Palma, Anitta e Mischille, presenti? Sì, poi se la stanno giocando i Pinguini Tattici con Sorry Scusa Lo Siento, quella di Merck Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope. Se la sta giocando è lì che è quarta, il balzello in su arriva almeno sul podio, quella di Noemi con Vito Salamanca, non si sente, la produce lui, Tu Cosa Fai Questa Sera, che tra l'altro è il prossimo disco che abbiamo in palinsesto. Buona domenica a tutti, qui stamattina colazione al bar e poi passeggiata senza meta, ogni tanto ci vuole proprio una domenica così senza programmi, con il simbolino del sole, quindi penso che dalle tue parti già qualcosina si intraveda, non per altro, non per anticipare, ma pare che nel corso del pomeriggio ci siano schiarite. Poi dicevo 9.58, anzi verso le 10 ne parleremo proprio nell'appuntamento ufficiale. Io me la prendo con calma, colazione lenta, un po' di musica e poi la passeggiata al parco, finalmente una giornata senza corse, ci sta. La domenica, dicevo prima, per molti di noi è molto relax, per altri ormai anche lavoro, dobbiamo prenderla anche così. 079 449 9537, per condividere la vostra domenica con noi. Come dicevo, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con

Tiziano Ferro, chissà quanti di voi destinazione mare. Tra l'altro saluto Jenny, la mia amica che mi scrive, mi manda un messaggio e dice: verso sud c'è una colonna davvero esagerata, dove vanno tutti? Sarà vacanza, beati loro? Io ormai un'estate fa ci sono andato.

0: Ancona.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
5: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Un minuto dopo le 10.
5: Infotraffico.
6: Allora, in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ricordiamo che il traffico è bloccato per ora per un chilometro. I ritardi sono segnalati fino a 10 minuti, sempre in direzione nord, tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverne. Ricordiamo dell'incidente, quindi corsia bloccata. Si ricorda anche che in direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e poi, come detto anche da più ascoltatori, si viaggia anche a rilento verso sud, verso la dogana di Chiasso Brogeda.
5: Previsioni del tempo.
6: Aspetta che forse l'aperto non mi ricordo, guarda lì, fino a stasera al mattino soprattutto al sud alcuni banchi nuvolosi estesi, verso il Basso Ceresio e il Mendrisiotto alcuni rovesci, per il resto abbastanza soleggiato. Temperatura massima sui 28 gradi al sud, attorno ai 25 al nord. Domani, che è lunedì, per tutta la Svizzera in giornata abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco, temperatura minimo attorno ai 13 gradi, la massima sui 26.

Safe FM Radio 3, le 19. Buona mattina, buona Lidl Italy. Per altre due ore, quindi fino alla pausa pranzo con il sottoscritto, poi nel corso del pomeriggio, lo ricordo, ci sarà la Chiaretta. Allora, un po' di messaggi. Anzi, a proposito, facciamo una bella cosa, diamo uno sguardo all'almanacco di oggi, ma è una cosa molto veloce. Oggi compie gli anni, auguronissimi a Rita Pavone. Nasce oggi a Torino nel 1945, quindi auguri. Auguri invece ad Alex Britti, che nasce a Roma nel 68. Poi, per quello che riguarda invece Rondine, che abbiamo appena ascoltato, di Mango, nel 2002, l'anno in cui ne esce il singolo, è in cima alla Hit Parade, quindi abbiamo voluto omaggiarlo così. Eli, buona mattina, scrive: anche la mia domenica è, tra virgolette, super rilassante, marito al lavoro e due bimbi da gestire, in pratica un giorno come un altro. Buona domenica a tutti, ciao Eli. Capisco, perché in queste ultime settimane anche noi abbiamo avuto a che fare con la piccola peste. E averla 24 su 24 è diverso da quando può andare al nido, eh? È diverso. Viva i nidi! Viva gli asili nidi, le scuole in generale! Ah, tra l'altro ultimamente presissimi per la festa del compleanno, che ci sarà il 3 di settembre, quindi ci sono già i preparativi, non potete capire in casa il casino. Già abbiamo individuato il tema, che è la pimpa. Ve la ricordate voi la pimpa? Cagnolino a pois rosso, o meglio, manto bianco, pallini rossi, ecco. La pimpa. Quindi cerca la pimpa, che non è nuovissimo come cartone. Quindi per trovare le cose, casino, guarda, un casino. Ho sott'occhio la frase del giorno che vorrei leggere da inizio puntata, poi ho detto, la leggo dopo, perché è carina. Se ti svegli con un bacio è amore, se ti svegli con una risata è un amico, se ti svegli con un mannaggia la pupazza è la zanzara. Vero, confermo. Ah, le zanzare, tra una settimana esatta approdiamo al mare, sto contando i minuti. Buona domenica a te, a voi. Andrete in vacanza tra una settimana giusta, anzi si approda al mare, quindi magari si parte già il sabato. Sandra, buongiorno. Bueno, complicato il suo vocale, però ci conferma che verso sud c'è colonna. Lei già in giro per commissioni. Buongiorno Danny, come stai? Buona domenica dalla Cree Bikerina. Ciao Cree. Molto bene. Si sta bene la domenica, dai, si sta bene. Nonostante sia sul posto di lavoro, noi stiamo bene perché condividiamo bella musica con voi, quindi di conseguenza si sta più che bene. Bella musica stamane. Giuliana che ci scrive: grazie Giuliana. Un grazie va ovviamente a chi sceglie il palinsesto, Valerio. E ogni tanto uno sguardo glielo do anch'io, vero, però così ogni tanto il grosso lo fa il Vale, che saluto, ciao. A proposito di Vale, da domattina tra le 6 e le 9 vi sveglierete con noi, con me e lui, Valerio Ventura, quindi ci sarà da ridere. Nel frattempo anche oggi in questa Lidl Italy vi regaliamo bella musica come quella di Niccolò Fabi. Dal 96 arriva DK.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare

0: mica, che poi mi innamoravo.
1: Carolli.
0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hai capito? L'amore quando arriva, poi colpisce, quando colpisce le dura. Tra poco altri messaggi che stanno arrivando. Bello condividere con voi questa domenica insieme, la domenica della Lidl Italy. C'è anche Vasco Rossi, la sua Non l'hai mica capito.

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

Lidl Tony rideranno. Mi sono dimenticato di nonna Mary, e solo che non abbiamo trovato nel cervellone musicale quella che ci ha richiesto lei. La fine di agosto. Poi ancora buon compleanno al nipote, ma domani falli, domani, che è domani, hai scritto, quindi non porta benissimo farli prima. Un abbraccio, un pensiero però a Marco per domani, non diciamo di più. Poi aspetta, ciao Danny, prima di tutto buona domenica. Vorrei chiederti se puoi mettere la nostra vita di Eros, vorremmo dedicarla ai nostri amici che oggi festeggiano il loro 20° anno di matrimonio. Silvio e Gabriella, auguri da vostri amici, Lorenzo e Jessica, vi voglio bene, grazie Radio 3 che ci fate compagnia. Poi, ciao, ieri ho accompagnato il mio bimbo, 30 anni, con un suo amico all'aeroporto di Linate, partivano per le vacanze. Destinazione? Giusto la porta accanto, Colombia, in Colombia, quella. Ciao Gabi Gabi, un abbraccio, buona domenica, si divertiranno sicuramente. Poi saluto Luca, dice ciao Dani, la nostra piccolina compie 2 anni al 29 agosto, tema animali della foresta, dal tuo amico Luca l'interista. Poi aggiunge, rovinando il messaggio, 3 punti portati a casa, 3 furti, scusate che 3 punti, i primi 3 furti portati a casa. Si è iniziato ieri il campionato italiano, visto che siamo nella Lidl Italia, approfittiamone, i primi risultati già ci sono. Che primi furti, no scherzo Luca, bravi bravi. Inter Monza 4-1, Udinese come 1-1, Genova 0, Napoli 2, Parma 0, Cagliari 1. Oggi altre partite, lunedì anche, 18:30 la più importante, Frosinone Juventus. Poi spero di incontrarci un giorno, magari con le nostre bambine che giocano insieme, e scambiare 2 chiacchiere. Sei una persona simpatica e sicuramente un super papà. Ah, vedi, sviolinata dopo il furto dell'Inter. Un abbraccio Luca. Si organizza, tanto poi le bimbe hanno quasi la stessa età, quindi si trovano anche nel parlare. Siete anche voi in quella fase, tutto io, faccio tutto io, lascia che faccio io. Già comandano queste nanette che viaggiano. Già comandano. Aspetta altri messaggi. 079-449-9537. Tosca vuole fare gli auguri a sua nipote Noemi che compie 7 anni, da zia Tosca e zio Curzio. Detto fatto, un abbraccio Tosca, buon compleanno anche da parte nostra, goditi questa bella giornata. Auguroni appunto dagli zii Tosca e Curzio. Si va con la musica, sta andando bene anche questa, quest'estate qui. Lei poi particolarmente brava. Parliamo di Gaia e il suo disco estivo, come dicevo, di questo 2026, si chiama Bossa Nostra.

dei primi Achille Lauro, diciamo così. 10.35, buona domenica, buona Lidl Italy. Fino alla pausa pranzo con il Morandi. Ciao Danny, giorno Cugi, io e Sheila ti sentiamo dal laboratorio di resina per il tavolo che ti parlavo, per il concorso per la Lega contro il cancro. Ci metti il filo rosso, un abbraccio, buon lavoro a voi due, buon ascolto. È in programmazione più tardi, dopo le 11, quindi credo che sarete ancora in laboratorio. Visto ciò che avete da fare, poi auguri a Noemi, a Cevio per i suoi bellissimi 7 anni, Laura e Pierino da Personico. Buona domenica anche a voi, belli messaggi, belli questi messaggi del buon compleanno. Se avete da fare gli auguri, fatelo tramite il nostro numero, noi divulghiamo il tutto. Poi aspetta, questo mi piace. Allora, free, aspetta che lo devo rimpicciolire un pochettino. Free Classic Car Day, auto e moto d'epoca, d'epoca, passione senza tempo. Da oggi e ogni quattro domenica del mese, cioè la prima è questa, poi a seguire ogni quarta domenica del mese al parcheggio del Crocione in via Soldini a Chiasso, per intenderci, dove c'è il Silver Caffè, appunto ogni domenica c'è l'esposizione di auto e moto d'epoca. La passione senza tempo per tanti, sono già tanti presenti, visto la foto che ci è arrivata. Raduno con partenza alle 8, colazione, poi l'aperitivo, griglia accesa dalle ore 10 e dalle ore 10 anche DJ set, quindi buoni motivi per andarci, sì, a vedere auto e moto d'epoca, ma per la compagnia. La compagnia, quella estiva che non fa mai male. Se avete da condividere, come dicevo, eventi in questa domenica, fatelo. E noi poi lo racconteremo un pochettino a tutti quanti. Ovviamente il tutto contornato dalla musica.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Tesoro, oggi l'ho visto.
4: Chi?
3: Lui, bello, elegante e che potenza!
4: Come?
3: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV!
5: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

sottotono tranquillo la musica degli anni 90, fine anni 90 questo disco, essere onesti, tra il 98 e il 99, credo l'abbiano composto in sottotono, la voce di Tormento, bellissima, che ricordi tornare indietro, a svegliarsi la domenica mattina vicino alla sua bambina, vero? La mia al momento scalcia, c'ho la schiena che a pezzi. Allora, tornando al messaggio di Silvi, per quello che riguarda la ricorrenza del 20° anniversario di matrimonio, per i tuoi amici, più tardi abbiamo il gioco che riguarda Eros Ramazzotti, è un'altra canzone in palinsesto, credo possa far piacere ugualmente agli sposi, gli sposini. Noi andiamo avanti con la musica, anche perché stiamo arrivando al termine della prima ora insieme, di conseguenza apriremo l'ultima, quella che vi porta alla pausa pranzo, e chissà, magari in qualche ricettina all'italiana, visto la Little Italy, la possiamo anche così raccontare. Sotto casa arriva il singolo di Max Gazzè.

0: Little Italy.
1: Dimmi perché.

0: quella di Alfa
1: l'abbiamo anticipata un pochettino. C'è Gabby Gabby che scrive: stavo cantando il ritornello Buon Natale, vero? Perché è stata la canzone di Natale dell'anno scorso di Radio 3 su questa base, il filo rosso di Alfa.
0: Poi saluti dall'Italia da Sandro, chiede Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, vediamo di accontentarti molto volentieri. Poi c'è chi manda già una foto di una torta salata, peperoni e formaggio. Buona domenica anche a te. C'è il disco di Tananai, Abissale.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.

0: tutta la musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 11 in punto.
0: Infotraffico.
1: Allora, ricordiamo, in direzione nord in autostrada tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km, ci sono ritardi sino a 30 minuti. Si ricorda anche che è chiuso ad Airolo il raccordo autostradale in entrata. In direzione opposta tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda, anche lì traffico congestionato, da quello che ci dicono ascoltatori anche leggermente prima. Poi fresca fresca arriva tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, anche lì il traffico risulta rallentato, congestionato. Poi ricordo che sempre in direzione nord, tra Lugano Sud e la Galleria del Dosso di Taverne, c'è ancora un po' di colonna per un incidente precedente. Quindi anche da quella parte la massima prudenza. È tutto, buon viaggio.

perché non ho più te, Cesare Cremonini, dopo Luca Carboni, la mia ragazza. Inauguriamo così l'ultima ora della Little Italy di questa domenica 23 di agosto, le 11:10 minuti. Buona domenica, dicevo, a Tiziana. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon 23 agosto. Poi buongiorno Danny dal Portogallo, salutoni a te e a tutti quelli che conosco, da Clarisa. Buongiorno Clarisa. Poi buona domenica dalla montagna. Sono partito presto per una bella camminata, aria fresca e panorama spettacolare, ci voleva proprio. Buona domenica, sto preparando il pranzo per tutta la famiglia, oggi lasagne fatte in casa, se sentite un profumino arrivare in radio sapete dove venire, ridendo. Ciao Lara, buona domenica, buona preparazione alla pausa pranzo, effettivamente 11:10, se poi hai ospiti a casa, giusto anche mettersi già i fornelli. Ciao a tutti, qui stamattina, no, questo l'ho letto poco fa. Vi ascolto sempre mentre preparo il pranzo della domenica. Oggi tocca la pasta al forno e so già che finirà tutto. Un saluto a tutti. Grazie, grazie, grazie. 079-449-9537, ovviamente per i vostri messaggi. Buongiorno radio. Io lavoro purtroppo mentre tutti si godono la domenica. Io sono già operativo, però almeno voi a farmi compagnia. Bello anche questo. Poi gita improvvisata con la famiglia, non sappiamo ancora dove arriveremo, ma l'importante è partire. Un saluto dalla macchina. Bello, bello. Allora, un po' di richieste, se non erro questa è arrivata poco fa, richiedeva appunto Riccardo Fogli storie di tutti i giorni, credo sia stato Sandro a scriverci il messaggio. Poco dopo questo singolo di Riccardo Fogli arriva anche un disco fresco fresco uscito venerdì notte. Per gli amanti del Liga, state lì.

storie di tutti i giorni la canta Riccardo Fogli negli anni 80, da un disco degli anni 80, come dicevo prima, a un disco fresco fresco nuovo per gli amanti del Liga, come dicevo, venerdì notte è uscito il suo nuovo singolo che si intitola Qualcosa per te.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

Non può mancare nella Lead Italy anche Adriano Celentano, il molleggiato, la gelosia, 11:28. Buona mattina ancora, fino alla pausa pranzo si dice ancora mattina. Qui domenica dedicata alle pulizie di casa, sto dando lo sguardo ai vostri messaggi su WhatsApp, ricordo 079-449-9537, bello essere in questa ciurma, la ciurma della domenica. Qualcuno deve pur farle, almeno vi ascolto e mi fate compagnia mentre passo l'aspirapolvere. Quindi la balza, alza il volume della radio, se passi l'aspirapolvere, se no... Poi oggi pranzo dei nonni, come da tradizione, tavola piena, famiglia riunita e sicuramente qualcuno che dirà mangia ancora. Ti vedo un po' sciupato, mangia ancora. Buona domenica a tutti, vi ascolto mentre sono in giardino a sistemare un po' di cose. Doveva essere una giornata di relax, ma ho sempre qualcosa da fare. Un abbraccio alla radio, ciao Marco. Poi buona domenica, stamattina corsetta presto presto, adesso docce relax, il difficile è stato alzarsi dal letto. Vero, è sempre quello, poi quando hai la spinta vai, quando hai la spinta vai e fai tutto. Poi domenica al mare, finalmente qualche ora con i piedi nella sabbia e zero pensieri, vi ascolto dal lettino, fateci compagnia. Fateci sapere anche dove, magari gita fuori porta, quella della domenica che sono in Liguria per esempio, no? Sono sul balcone con il mio cagnolino, lui dorme, io ascolto la radio, direi che abbiamo trovato entrambi il programma perfetto. Ottimo, ottimo, ciao carissimo Danny, puoi fare gli auguri di buon compleanno a Mario e a tutta la banda, anzi da tutta la banda, grazie, buona giornata Maria. E a tutta la banda ci aggreghiamo anche noi, ciao Mario, buon compleanno, auguri. Auguri, auguri, auguri, divertiti. Allora tra poco si gioca, non ci siamo dimenticati? Per il cappello, quello bipolare, il nostro cappello di Radio 3 che tanto ci avete richiesto durante quest'estate, lo faremo tramite un piccolo giochino e lo faremo tramite WhatsApp. Una domandina che riguarda l'artista Ramazzotti. Poi il più veloce, come detto, si aggiudica il cappello. Puoi fare gli auguri a nostra mamma Dagmar, grazie Chloe e Matteo. Detto fatto, auguroni anche a mamma Dagmar da Chloe e Matteo. Bello quando si condivide il compleanno insieme alla radio, è sempre bello. Il singolo di Samurai J si intitola Flamenco Paranoia.

0: Samurai J e si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio Treino, il gioca e vinci.
0: Samurai, in gastredo. Tanto esce Lino Banfi che è in me. 079-449-9537, si gioca per il cappello, quello bipolare. Rosa da una parte e arancione dall'altra. Venghino, signori, venghino. La domanda è semplice, con opzione di risposta, ed è questa. In quale anno è uscito il singolo Più bella cosa di Eros Ramazzotti? A, nel febbraio del 1996. B, nel luglio del 1997. Oppure C, nel marzo del 1995. Il singolo Più bella cosa, febbraio di 96, luglio 97 o marzo 95. Il più veloce, come detto, da domani potrà ritirare il suo cappello bipolare alla reception di Radio 3. Scatenati. Dai che facile. C'è anche un perché. Più bella

nasale lo si fa, raga, lo si fa il nasale, vai! Stradunne! Vai, scatena, scatena il nasale! Sì, grazie di esistere! Che bello che disco, ragazzi, che bello, che bello, che bello! Bravi, quasi tutti!

Giornata, ciao amici, vi auguro una buona domenica da Fabrizio. Ciao Fabri. Allora, il singolo Più bella cosa di Eros Ramazzotti è uscito nel febbraio del 1996, anticipando l'album Dove c'è musica, pubblicato poi a maggio dello stesso anno. Una curiosità molto bella: la canzone ovviamente era dedicata a Michelle Hunziker, allora compagna di Eros. Lo stesso anno, il 5 dicembre del 96, nacque poi Aurora. Aurora! Nell'estate del 96, cioè quell'annata lì, quel 96 per Eros, tanta roba, devo dire. La più bella cosa fu anche la sigla del Festival Bar, che Eros vinse proprio con quel brano. Quindi il top dei top dei top è stato. Vado a capire il più veloce o la più veloce. E da lunedì, da domani, puoi ritirare il cappello di Radio 3 alla reception di Teleticino.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

sta per concludersi. Manca poco la pausa pranzo a mezzogiorno, quindi manca poco i saluti. Abbiamo ancora spazio per della bella musica, ovviamente italiana. 11:50 quasi. Arriva la canzone estiva di Annalisa. Quando

0: alla fine sai che c'è, che sono un acquario, mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca, mi guardo spesso dentro ma tutto mi stacca.
1: Abbiamo capito che sei un acquario. Ultimo, siamo arrivati così ai saluti per questa domenica 23 agosto con la Lidl Italy. Lo ricordo, nel corso del pomeriggio c'è la Chiaretta dalle 2. Tra poco invece a spasso nel tempo. Complimenti a Giulio e Gioele. Si aggiudicano loro il cappello di Radio 3. Tra l'altro oggi 15 anni. Quindi complimenti, auguroni anche a voi, buon compleanno. Due gemelli, sono gemelli, gemelli. Buon compleanno anche ad Alex Britti, come dicevo in apertura di programma. Quindi vi lasciamo con una sua canzone, una dolce, una smielata. A domani, buona buon proseguimento di giornata. Ciao.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
0: Dal 31 agosto. Il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni

0: estate.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia.

0: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: estate di Radio 3i.
1: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
7: A spasso nel tempo.
6: Con i più grandi successi.

Giornata e Radio 3 te le suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: L'estate di Radio 3i.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
4: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla c'è!
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

L'estate di Radio 3. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen.

0: Treviso e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni

0: è Radio 3i. Radio 3i. Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Dal 31 agosto, la domenica mattina continuerà a celebrare la musica popolare. Tre ore da vivere insieme tra tradizione e compagnia. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
4: Sono le 14 in punto. E buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuti nel nostro spazio di Forte e Chiara, domenica 23 agosto, sono molto molto felice di essere in vostra compagnia anche questo pomeriggio. Partirei da quelle che sono le cose più burocratiche, quindi i nostri canali per esempio di comunicazione, quindi potete scriverci al numero WhatsApp 079-449-9537 oppure al 939 con la parola chiave diretta, così da poter fare eventualmente delle richieste, possiamo chiacchierare. Ci saranno degli ospiti anche questo pomeriggio, arriveranno però un po' più tardi, quindi senza fretta, noi siamo qua, ce la godiamo, tutto molto molto tranquillo. Ingrediente principale, come sempre mi piace ripeterlo, è la musica che vi tenga compagnia in questo pomeriggio. Se volete segnalarmi degli eventi, delle belle cose da poter vivere nel pomeriggio, io sono qui molto molto volentieri. Chi sono io? Chiaramente mi sono dimenticata questo, sono Chiara Beltraminelli e niente, mi sembra di aver detto tutto. Staremo insieme per le prossime 4 ore, quindi fino a circa le 18. Va bene, top, fatto tutto, po' di naca mia.

Tiziano Ferro, il featuring di Giorgia, questa era Superstar, domenica 23 agosto, le 14:08 minuti. Vediamo un po' cosa dice il nostro calendario, ecco, diciamo che non è proprio quello filosofico quest'anno. Se ti svegli con un bacio è amore, ma se ti svegli con una risata è un amico, se ti svegli con un mannaggia è la zanzara. Bello, bello veramente, vorrei stringere la mano a chi l'ha scritto, peccato che non ci sono come in quello filosofico la citazione di chi ha detto questa massima intelligentosa.

A proposito di DNA di Gabri Ponte e Giova, vi lascio una piccola curiosità. Questa collaborazione è interessante, molto interessante, proprio perché mette insieme due artisti con dei percorsi e modi di fare, quindi dei mondi musicali, se così possiamo dire, molto molto diversi. Gabri Ponte, beh, è conosciuto come icona della dance italiana, e Jovanotti invece, che ha sempre giocato tanto con generi e tante contaminazioni diverse, però comunque già un po' più sul pop cantautorato, posso dire così, non lo so. Alla fine comunque il risultato è questo pezzo, che secondo me è super energico, molto radiofonico e che ti rimane in testa soprattutto. Insomma, due DNA musicali diversi che insieme però funzionano decisamente bene.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
8: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo da Airolo. Con il sostegno di Banca Stato.

E proprio da questa energia di Benson Boone facciamo un bel salto indietro nel tempo, esattamente di 31 anni, perché adesso cambiamo completamente atmosfera. Dai suoni, direi, più moderni di Mystical Magical, passiamo infatti agli Oasis con Roll With It, uno dei brani che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di questa band inglese molto amata. E c'è una curiosità: il titolo Roll With It richiama l'idea di lasciarsi andare, di prendere le cose come vengono, che poi, diciamocelo, è anche un ottimo consiglio per affrontare la giornata, la settimana o rientro a scuola, perché no? Quindi facciamolo, roll with it.

0: molto molto carina, molto molto bella. 14:33, io vorrei salutare Antonella che sta tornando a casa dal lavoro, un bacio gigantesco, e se devo pensare a una canzone, portate pazienza perché non tutti i gusti musicali sono contemplabili, non tutti sono condivisi, eppure questo è diventato un trend enorme su TikTok, quindi pigliatevi un momento di trash per mandare un abbraccio e un bacione alla mia Antonella.
1: Non possiamo piacere a tutti, perché sulle

tutti gli scherzi, poi alla fine ti resta in testa, cioè io non riesco, me la canto anche da sola intanto che faccio l'aspirapolvere a casa, quindi vabbè, torniamo ai brani più forse nelle mie corde, anche se questa ha un posto speciale nel mio cuore in qualche modo. Quindi salto indietro al 2000, era il 2000 giusto con uno dei gruppi che preferisco in assoluto, i Blink, che io ancora dico all'italiana i Blink 182, con What's My Age Again.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

prima di cambiare completamente epoca, fermiamoci un attimo sulle Cat's Eye, perché sono un progetto davvero molto molto particolare. Sei ragazze di nazionalità diverse messe insieme attraverso un vero e proprio talent show internazionale, con l'idea di creare una girl group pensata per un pubblico in realtà di tutto il mondo. E Animal è proprio uno dei brani che racconta bene questo mix pop, influenze K-pop e un'immagine super contemporanea, insomma. Dalle Cat's Eye però facciamo un salto indietro di parecchi anni, infatti era il 1983, e torniamo agli anni 80 con Shannon e Let the Music Play.

0: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Dal 31 agosto, preparati a due ore decisamente di troppo. Musica, ironia e divertimento ti terranno compagnia ogni pomeriggio. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
7: Sono le 14 e 59 minuti.
6: Infotraffico.
7: Situazione del traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 5 km con ritardi fino a circa 50 minuti. La corsia Cupra in direzione nord è aperta. Sempre nella stessa direzione ad Airolo rimane chiuso il raccordo autostradale in entrata. Invece vediamo un po', qua c'è un veicolo in panna sempre sulla 2 direzione nord tra la galleria Biaschina e Biasca, ci sono dei problemi un pochino di traffico. Sulla 2 direzione San Bernardino tra Pastrast e la galleria del San Bernardino c'è traffico, quindi qua invece in direzione sud.
6: Previsioni del tempo.
7: Il tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato, al nord ben soleggiato, temperatura massima 27 gradi al sud, attorno a 25 al nord. Per quanto riguarda domani, lunedì, per tutta la Svizzera in giornata abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco, temperatura minima attorno a 13 gradi, massima sui 26.

Allora, vedo i vostri messaggi 079-449-9537, potete scriverci per fare delle richieste, le vedo, quindi pian piano pianifico tutto quanto e grazie mille per la compagnia che mi fate. Volevo condividere con voi cosa ho fatto ieri sera. Era una vita, ma veramente una vita che non ci andavo più, ma in estate verso la fine, appunto a metà fine agosto, fanno questa festa da Cantun, mi pare che si chiama, comunque è nel quartiere, diciamo così, se si può chiamare, perché già stiamo parlando di paesi, di Arbedo, della zona di Via Cantone o Cantonale? Non lo so, non ne sono certa. Vabbè, comunque, in ogni caso, una festa che esiste da tantissimo e che attira sempre un sacco di gente. E siccome dal Sopraceneri mi sono spostata nel Sottoceneri, il fatto di andare a queste feste, che non so se chiamarle feste, sagre, sono un po' una via di mezzo, è sempre bello. Ho rivisto tantissime persone che fanno parte della mia infanzia e che magari al giorno d'oggi vediamo solo tramite i social, perché bene o male siamo informati più o meno su tutti quelli che vediamo, però poi vederli di persona è sempre una bella emozione. Quindi devo dire che mi sono divertita, c'era la musica dal vivo, poi ci sono delle canzoni magari che ti piacciono di più, quelle che ti piacciono di meno, però stiamo parlando comunque di un gruppo che suona dal vivo, quindi coinvolgente e carino. Avrei bisogno del vostro aiuto a questo punto, perché mi sono talmente divertita e mi sono talmente ricordata di quanto questa vita un po' da sagra mi piaccia, che ho bisogno di sapere dove sono le prossime, quindi sarà la mia ossessione da qui in avanti. Perciò vi chiedo, visto che voi siete sempre puntuali, sapete sempre esattamente cosa succede nel territorio, nel cantone eccetera, ma anche poco fuori dalla dogana non è assolutamente un problema. Quindi se avete dei consigli di feste dove voi siete andati, però così mi potete dire che effettivamente sono belle e valgono la pena, io resto volentieri, molto molto volentieri all'ascolto.

Allora, qualcuno mi consiglia la Strialonga, che è il 20 di settembre, purtroppo sono in vacanza, cioè purtroppo in realtà no, mi dispiace non poterci essere, ma sono molto felice di essere in vacanza, quindi però la condivido volentieri con voi. Si tratta del 20 settembre 2026, la seconda edizione, 6 km e mezzo e 9 tappe da Villa Bernasconi a Cernobbio fino al centro civico di Rovenna, tra sapori tipici del territorio, incontri con le streghe e musica. Questa chiaretta da non mancare. Poi ad ottobre c'è la festa streghe e castagne, due giorni di feste, bancarelle, musica e tanto cibo, appunto a tema streghe e castagne, ma sicuramente da tenere in considerazione. Quindi vi ringrazio per l'aiuto. C'è qualcuno che fa sapere che oggi c'è la Splendida, la terza edizione della Splendida. Onestamente non avevo sentito parlare del tratto pedonale da lungo lago da Paradiso a Lugano. Ritorna appunto la Splendida oggi domenica 23 agosto dalle 10 alle 23, il più grande mercato eventistico solo lungo lago di tutta la Svizzera ed Europa, comunque evento gratuito open air che accoglie decine di migliaia di visitatori, quindi stiamo parlando tante attrazioni tipo musicali, sportive, circense, fashion, numerosi spazi street food e soprattutto il grandissimo mercato artigianale. Ci saranno delle guggen, ci sarà dei DJ, non solo, comunque c'è un'ampia area dedicata al fitness e wellness che permetterà di provare e conoscere diverse discipline, dal pilates al judo, yoga, spinning e intro alla meditazione. Quindi diciamo che forse la parte del fitness non mi riguarda direttamente, però può essere interessante per qualcun altro. Nel tardo pomeriggio e sera ci sarà spazio per sfilate di moda a bordo lago con la partecipazione di artisti locali ed esteri, sfide e simulatori di auto da corsa con la partecipazione di piloti internazionali. Ci saranno anche delle zone con allestito per i più piccoli, zone giardini con tante tante attrazioni. Insomma, sembra essere veramente un evento da non perdere, ma per il momento io sono qua insieme a voi.

0: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da MyFace a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
3: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.

con questo brano di Gaia, Chiamo Io, Chiami Tu, è diventato famosissimo anche il suo coreografo, coreografo in realtà di tantissime star, e niente, non mi ricordo il suo nome, se non sbaglio si chiama Carlos, ma in ogni caso appunto il balletto era diventato abbastanza virale. Mi consigliate la sagra di Massagno dal 27 al 29 di agosto con Costina alla griglia e altre specialità? Se mi dite qualcosa in più, volentieri, magari così poi posso anche condividerlo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ingresso gratuito da giovedì 27 a sabato 29, dalle 18 a mezzanotte, presso il piazzale delle scuole alimentari di Tesserete. Invece è lo Street Food Festival in Capriasca, quindi anche qua potrebbe essere un'idea, perché no?

0: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Questa è una canzone, un brano da ballo del mattone, da ballare in pista, un po' disco limone per citare Danny Morandi. E dopo Jess Glynn, quindi con questa Take Me Home, che ci ha fatto fare un bel giretto tra cuore e quindi a questo punto pista da ballo, cambiamo completamente atmosfera, ma mica troppo, perché arriva una che la pista da ballo la conosce bene, anzi benissimo, che è Madonna, e questa volta con Danceteria. È un pezzo che sa proprio di luci basse, notte, club e quella voglia di non guardare loro. Insomma, siamo in pieno mood del weekend. Alzate il volume che si va avanti e si va a ballare. Madonna con Danceteria.

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Dal 31 agosto, quando il giorno rallenterà, inizierà il momento perfetto per rilassarsi. Dalle 18.40, musica, emozioni e la compagnia giusta ti accompagneranno per tutta la sera. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
4: Un minuto dopo le 16.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: L'infotraffico.
4: Ci sono dei rallentamenti sulla 2 in direzione Chiasso tra Melide e Mendrisio, al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Irolo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschenen code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. Le entrate di Irolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code attese di almeno mezz'ora sulla strada tra Andermatt e Göschenen. Sulla A13 ci sono code in direzione nord tra Pian San Giacomo e San Bernardino. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa a causa di una frana. Abbiamo anche un messaggio da un nostro ascoltatore che dice: autostrada direzione sud, altezza Riva San Vitale, traffico praticamente fermo.

0: estate.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: Allora, ho fatto un po' fatica, ammetto, a convincerle, ci è voluto un attimo, perché mi hanno detto di mettere le mani avanti e dire che sono un po' un attimo in panico, e sono molto fiera in realtà e onorata di averle come ospiti, perché è mega fuori dalla loro comfort zone. Quindi ringrazio e do il benvenuto a Giulia e Martina.
1: Ciao,
0: che carine. Allora, in realtà l'ho molto pensato, faccio un passo indietro. Giulia e Martina sono le mie cugine, acquisite, però beh, ormai come se fossero le mie cugine, e ho tanto pensato, ho detto caspita, mi piacerebbe invitare Martina per una cosa, Giulia per un'altra, beh, potremmo parlare di, poi scoprirete anche che mestiere fanno, di cosa si occupano. E poi ho detto, ma scusami, qual è la caratteristica principale che hanno loro due? Voi siete
1: gemelle.
0: Possiamo non fare fino alle 6.
1: Quasi.
0: Quindi c'era un po' di panico per la televisione, per la radio, ma secondo me dopo un po' che parliamo funziona, no?
1: Sì.
0: Ok, avete la stessa età?
1: Sì.
0: Brave.
1: Carine.
0: No, andremo un po' a rompere il ghiaccio, nel senso un po' di domande, ma molto tranquille, cioè come se fosse una chiacchierata. Tipo una cosa che secondo me è la prima cosa che vorrebbe chiedere chiunque è, voi, cioè, ormai io vi conosco bene, quindi è chiaro che, diciamo, anche fuori onda è un po' diverso per me, però vi assomigliate tanto, io vedo benissimo la differenza, e a meno che non mi impappino, non, cioè se vi chiamo diverso è perché sbaglio, però non perché non so chi è chi. Ma vi capi, toglietevi dalle strade, perché Martina in realtà non ha la patente, ma ha fatta sua sorella.
1: No, non è
0: vero, assolutamente. Chi è nata per prima?
1: Io.
0: Sei più grande? Si usa in famiglia, in casa, come superiorità per qualche benefit? O...
1: Sì, ogni tanto lo diciamo, tipo lei è la più piccolina.
2: Però non per qualcosa di...
1: Sì, non per... Cioè...
0: Quanti minuti?
1: Uno.
0: Uno? Da caspita però.
1: Allora, da carta d'identità, da, come si dice?
0: Da certificato di nascita.
1: C'è scritto un minuto, poi... Non mi ricordo.
0: Vabbè, possiamo provare a chiedere, se il medico in ascolto che
1: mamma
0: vuole farci
1: se ti
0: sapere.
1: Senti,
0: esatto.
1: Un messaggio.
0: Esattamente, grazie. Esattamente.

0: più bella cosa, e torniamo con Giulia e Martina. Io tra l'altro non vi ho neanche lasciato presentare, io sono partita subito. Volete dirmi cosa fate, chi siete? Beh, perché
1: sì. Io sono Giulia, ho 27 anni e faccio la cuoca.
0: Brava.
2: Io sono Martina, ho sempre 27 anni e lavoro in albergo.
0: 27 anni ma un minuto in più.
2: Un minuto in più, sì.
0: Stavo ragionando. Esatto. E, no, appunto, era giusto per dare un attimo di contesto, perché io ho parlato ma non ho neanche detto quanti anni avevate. Potevate averne 12, quanto 100, volendo, in questo momento preciso. C'è una domanda che vi fanno sempre appena scoprono che siete gemelle, che ormai non sopportate più?
2: E siamo gemelle? Oh sì, siete gemelle!
0: Sì, forse sì. A parte che forse...
2: Come si dice? Dello stesso...
0: Ah, tipo monozigoti,
2: sì, esatto,
0: o...
2: quello. Sì, però non è uguali. Che...
0: Sì, infatti.
2: Non è che non è la sopportiamo, no. Cioè si sopporta.
0: E poi sono quelle cose che capitano proprio di conoscere qualcuno di nuovo, nel senso...
2: Una cosa che chiedono tanti è tipo: ma quando una sta male l'altra lo sente? E non ogni volta no.
0: No?
2: No.
1: Cioè non è vero, dicono dei gemelli che...
0: No, ok, però ok, mi immagino che a livello forse di come posso dire, mentalismo, no? Nel senso che se una si rompe una gamba non è che c'hai male pure te. Però nel senso invece a livello più emotivo, cioè avete la percezione se l'altra magari è preoccupata, se... Probabilmente avete una sensibilità un po' più alta tra voi due rispetto che magari la percezione che ho io di voi, no?
1: Non lo so, cioè da lontano se non ci vediamo, no, siamo
0: okay.
1: Insieme.
2: Boh, da vicini in generale un po' tutti, che ovviamente.
0: Sì, però è vero che uno magari ha più sensibilità con una persona in particolare, che io non so, se ho un'amica che a cui voglio più bene, che frequento più spesso, mi sarà più facile capire come sta, se quel tipo di espressione perché è preoccupata, perché è stanca, perché ha fame.
1: In caso sì, proprio.
2: Quando ha fame si vede. Diventa una aliena.
0: Ma è dato quindi quasi di più dal fatto di fare tante cose insieme, non tanto dal fatto di essere gemelle. Cioè, se foste sorelle con un anno di differenza, ma con lo stesso rapporto che avete adesso, probabilmente potrebbe potenzialmente essere la stessa cosa.
2: Allora.
0: Bene, bene. Da bambine venivate chiamate per nome singolarmente o eravate semplicemente le gemelle?
1: A volte le gemelle.
2: Gemelle, geme.
0: È vero.
2: Le bin.
0: Le bin.
2: Zia Maddalena.
0: Esatto.
2: Ciao zia Maddalena.
1: Ciao.
0: Ma ancora adesso capita, penso. Cioè, come se fosse più comodo quasi, no?
1: Sì, le gemelle, sì.
0: Però fuori onda, Marti, tu mi dicevi che a volte... È quasi un peccato, no? Che mettano insieme, cioè che voi siate come una cosa sola invece che il singolo.
1: È bello, perché alla fine sappiamo di essere mega
0: unite.
1: Però proprio che danno forse per scontato che siamo per forza insieme, unite.
0: Cioè che per forza una non può esistere senza l'altra, quando in fondo siete due persone intere che sono in grado di intendere di volere anche senza per forza... il supporto dell'altra. Avete mai sentito il bisogno di differenziarvi apposta? Quindi tipo di cambiare i vestiti pur di far vedere che una è diversa dall'altra?
1: A me non piace se ci vestiamo insieme.
0: È vero?
1: Sì. Ma perché
2: insieme
1: siamo
2: uguali.
0: Cioè identiche, quindi tipo con la stessa maglietta.
2: E allora è più bello secondo me se ci vestiamo tipo
0: simili.
2: Simili, un po' coordinate.
0: Ok.
2: Così sì, ma proprio uguale, uguale. Dico, già siamo uguali in teoria di faccia, però per me non sembra.
0: Ok.
2: Proprio siamo uguali, sembriamo forse un po'... Boh.
0: E da bimbe c'era più la tendenza di vestirvi uguali?
2: Io ogni tanto penso ci hanno vestita.
1: C'era.
0: Perché se non sbaglio ho visto anche qualche foto di quando eravate piccole, che magari è lo stesso identico vestito ma di un colore diverso.
2: Così secondo me è più carino. Ma anche
0: più bello.
2: Adesso che non so.
0: Forse anche un po' una strategia, così dici quando siamo usciti quella azzurra era la Giulia, così almeno.
2: Io azzurro.
0: Eri tu azzurro. È rimasto?
1: No. Rosa per me sì.
0: Per azzurro? Sì, più o meno.
3: L'estate di Radio 3i.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo. Con il sostegno di Banca Stato.

0: Allora, una delle altre domande, ho un po' una linea guida, poi dopo vediamo dove andiamo a finire, quindi le pechstesse, insomma, però quanto siete realmente simili al di là dell'aspetto?
1: Carattere, gusti.
0: Sì, esatto.
1: Sì, abbastanza
2: Sì.
1: uguali.
0: Sì, a livello di musica, cose, quindi in realtà c'è anche frequentarvi diventa poi, penso, più automatico, nel senso se avete gli stessi gusti, perché il fatto di essere gemelle non implica che debbano per forza piacervi le stesse cose. Diventa più facile il fatto di frequentarsi se, non lo so, appunto, vi piace la stessa musica e volete andare a un concerto, è più facile che vi piaccia la stessa cosa.
1: Difatti
0: Bene.
1: questa cosa è bella perché qualsiasi cosa che facciamo so già che lei c'è, cioè se le propongo una cosa, sì,
0: E poi
1: andiamo.
0: che sei in buona compagnia, nel senso che sapete come gestirvi se andate in giro insieme.
1: Sì,
0: Perché quando vai con certe amicizie nuove, magari persone che non conosci tanto, non sai come sono le abitudini dell'altra persona. Invece, se andate in viaggio,
1: no, io
0: se.
1: certo, soprattutto. Sai qualcosa?
0: E vabbè, abitudini, cioè, nel senso, non è niente di sbagliato, però chiaramente sei qualcuno che è uguale a
1: Uguale,
0: te,
1: sì.
0: è molto più facile
1: Sì.
0: da. Prima dicevamo, c'è qualcosa che una delle due sa fare benissimo e che l'altra le invidia? In realtà no, mi avete detto.
1: No. Beh, cucinerà meglio lei di sicuro di me.
0: Però vi dilettate anche tanto insieme. Tipo a te, Marti, piace la pasticceria. Quindi se puoi, ti metti le mani in pace. Non è che è proprio una cosa che non ti piace.
1: No, no,
0: Quindi.
1: anzi. No, però una cosa che no. No, no.
0: Siete migliori amiche perché siete gemelle? Oppure se non foste sorelle, vi scegliereste lo stesso?
1: Sì, a sapere che, cioè, se fossimo così
0: Che
1: come
0: rapporto così
1: adesso,
0: simili,
1: ma anche
0: esatto.
1: per appunto i gusti, queste
0: Sì.
1: cose, sì, sicuramente saremmo andate d'accordo.
0: A proposito di amicizie, eccetera, prima appunto stavamo un po' facendo passare questa lista di domande e dicevamo c'era quella legata proprio al fatto delle amicizie, se siete mai state gelose delle amicizie l'una dell'altra, ma in realtà sono
1: Abbiamo
0: le
1: diversi
0: stesse.
1: amici.
0: Quindi in realtà non è che succede che. Il giro è più o meno lo stesso e le amicizie sono più o meno quelle. Se invece entriamo nel discorso dei partner, quindi di una relazione, il partner di una gemella deve necessariamente avere l'approvazione dell'altra? No.
1: Proprio una
0: Ah, cioè,
1: cosa scandalosa. Non dico
0: ufficiale.
1: no, che schifo, lascialo,
0: No,
1: però
0: esatto.
1: neanche.
0: Però pesa un pochino, cioè nel senso.
1: Sì, ovvio, se lei ha un'idea strana.
0: Cioè, se tipo lei ti dicesse, in questo caso, questa persona non mi piace per te, quanto può influenzare sulla tua relazione?
1: Probabilmente un po' sì.
0: Cioè, vorresti magari capire, chiaro,
1: Sì,
0: dopo, cioè,
1: ovvio,
0: non è che
1: ovvio,
0: possiamo
1: sì.
0: dire che sia tutto un no universale, però bisognerebbe un attimo magari
1: Approfondire.
0: approfondire e
1: No,
0: capire.
1: fortunatamente, però sì, tutto bene.
0: Tutto bene,
1: Tutto
0: perfetto,
1: bene.
0: ma noi siamo contentissime sempre con noi chi? Io e chi? E gli
1: Tu sei
0: ascoltatori,
1: chi di musica?
0: sicuramente. Tra l'altro ci ha scritto un'ascoltatrice da Riva San Vitale, ha detto che lei ha due gemelle, Giulia e Francesca.
1: Un'altra
0: Quindi
1: Giulia.
0: un'altra Giulia gemella. Ma tra l'altro non esistono mica due gemelle, forse me lo sono inventata, che si chiamano come voi, no?
1: Non le
2: Abbiamo
1: conosciamo
2: scoperto.
1: però.
0: No. Non le conoscete? Però sempre a Castel San Pietro?
1: Penso.
0: O comunque che abitano in
1: Sì,
0: zona, cioè nel
1: comunque
0: senso
1: noi.
0: non in Germania.
1: No, sì, che si chiamano come noi.
0: Età?
1: Non ne ho
2: Credo
1: idea.
2: più grandi.
0: Ah, ok. No, non tipo scuola insieme. Caspita,
1: No.
0: due coppie di gemelle che si chiamano uguale,
1: Uguale,
0: comincia
1: però
0: a diventare.
1: abbiamo avuto tanti compagni di classe gemelli.
2: Sì, è vero.
0: Sì?
1: Sì, però loro divisi in classe, sì.
0: Ah, quindi in due classi diverse. Ma questo dipende da qualcosa che voi
1: Puoi
0: sappiate.
1: scegliere.
0: Ah, puoi scegliere. Ok. Sfatiamo il mito dei gemelli, quindi domande veloci, risposta contemporanea sì e no.
1: Dobbiamo bazzare chi
0: No,
1: sono.
0: potete rispondere così proprio di pancia, così viene bene anche radiofonicamente. Vi è mai capitato di telefonarvi nello stesso momento?
1: No.
0: Avete mai comprato la stessa cosa senza saperlo?
1: No. No.
0: Avete mai detto contemporaneamente la stessa identica frase?
1: Sempre, sì.
0: Vedi però che ha detto sempre, tu hai detto sì, quindi.
1: Perché l'hai cambiato? Perché sapevi che avrei. Che dicevo di sì.
0: Sentite quando l'altra sta male?
1: No.
0: Avete mai fatto lo stesso sogno?
1: Non
2: Sai che
1: penso.
2: forse una volta, quando eravamo. Non so, avevo questo ricordo.
0: Ma
1: No, che
0: tipo, tu
1: ricordo.
0: nel tuo mezzo ricordo era la stessa notte o.
2: Sì.
0: Ah, caspita.
1: No, no, in mente.
0: Questa telepatia rimossa da Marti non ci pensa più. Avete gusti simili in amore?
1: Che senso?
2: Non lo so.
1: Boh, di faccia o di...
0: Non lo so, potete scegliere.
2: No, non credo perché...
1: No, no.
0: No, infatti prima la domanda era vi è mai piaciuta la stessa persona?
2: No.
0: No. Una riesce a mentire all'altra?
2: Sì, ma cioè nel senso...
1: Io no, perché poi mi metto a ridere e mi
2: scopre anche perché
1: subito.
2: Lo capiamo poi.
0: No, che poi si parla sempre di mentire in modo goliardico, sì, nel senso che magari appunto sappiatelo per chi ci sta ascoltando, con le gemelle devo sempre stare un po' attenta a quello che dico, spoiler, feste a sorpresa, regali, perché non si sa mai dove vanno a finire, quindi io cerco di dire un po'. La Marti si fa catare più facilmente delle due.
1: Esattamente.
0: Avete mai usato consapevolmente la telepatia gemellare come scusa per impressionare qualcuno? Quindi il fatto di parlare insieme, di muovervi nello stesso modo.
1: Ma in realtà non lo facciamo apposta, cioè ci viene proprio naturale, quindi...
0: Riuscite a capire cosa sta pensando l'altra solo guardandola?
2: Sì.
0: Se vi separassi e facessi entrambe le stesse 10 domande, quante risposte pensate sarebbero identiche?
1: Tante.

0: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da MyFace a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: Dal 31 agosto, dalle 7 alle 10, una compagnia già conosciuta avrà una voce in più. Più energia, più sorrisi e un motivo in più per iniziare bene la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 17 in punto.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
0: L'infotraffico.
1: Al San Gotardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Code e tempi di percorrenza di circa 45 minuti sulla strada tra Ospental e Göschenen. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa a causa di una frana.

0: scrive una nostra ascoltatrice, che è quella che diceva prima io, che due gemelle, Giulia e Francesca, arriva a San Vitale, che faranno 27 anni ad ottobre, sono del 99 come voi. Le conoscete?
1: No.
0: Ecco, niente, va bene. Delle gemelle in più da aggiungere, un'altra Giulia della tua età, gemella. E voi avete già fatto i 27, giusto? Perché prima non abbiamo detto la data di nascita, tanto bisogna dirla una volta sola.
1: Giulia.
0: 28, dovremmo chiedere a casa, che tante volte viene un po' dimenticato il giorno
1: Gabriele.
0: Giusto. Gabriele, quindi se sei all'ascolto sappilo.
1: Talmente.
0: Vabbè, dopo le domande sì e no che avete gestito molto bene, direi invece di fare un altro gioco, molto tra virgolette, con chi delle due. Chi delle due si innamora più facilmente?
1: Boh, non lo so, non abbiamo mai
0: sperimentato più di... che si invaghisce più facilmente, o forse cambiamola allora, tipo che si esalta più facilmente, cioè tipo che se c'è qualcosa da fare, qualcosa di nuovo, un'idea, quella che c'è, cioè, parte proprio di testa.
1: Io
0: è vero?
1: Farei tutto.
0: Dopo bellissimo.
1: Dipende, dico forse no, non proprio tutto.
0: Chi è più permalosa?
1: La scala.
2: Io credo.
0: Ah, tra l'altro faccio una piccola parentesi, possiamo raccontare perché è scata?
1: No.
0: Dai,
1: racconta lo scata.
2: Perché i miei colleghi di tanti anni fa mi chiamavano Giulietta Scatafascio.
0: Perché dove tocchi?
2: Casino.
0: Sa spacca. Infatti prima stava ridendo come una pazza perché il microfono, vabbè, diciamo che non è uno dei più... con i bulloni più tirati del mondo, però raga, tu cadenta tipo tre o quattro una volta è già bolla intera, si è spostato un po', quindi in famiglia è diventata scata o scatolina. Cioè in realtà basta Giulia, difficile, no? Quindi quando diciamo prima ti dà fastidio che ti dicano la gemella, in realtà neanche Giulia viene utilizzato, cioè non è proprio più... Ah, tra l'altro, come vi chiamate tra di voi? Invece tu Marti sei Marti?
2: Sì.
0: Ah, peccato. Dovremmo trovarle un nome. Se qualcuno ha... Ciotola, Bacinella. Nella, la Bacinella. Vabbè. Detto questo, chi è più permalosa, quindi?
1: Un po' la scata.
0: Un po'. Chi è più brava a mentire? Beh, già abbiamo capito che non è proprio...
1: No.
0: La Marti proprio non è il suo, assolutamente. No. Spenderebbe 500 franchi per una stupidata?
1: Forse un po' più io, ma in realtà neanche tanto, perché siamo abbastanza...
0: riflessive?
1: Sì.
0: Cioè, quindi piuttosto ci pensate magari per mesi e mesi.
1: Ti ricordi quando ho dovuto comprare queste scarpe?
0: Ah sì, mi ricordo. Tra l'altro, rifacciamo la domanda. Chi è più facile che spenderebbe 500 franchi per una stupidata? Io, Chiara esatto. Beltraminelli. Io, sì, questa penso che sia la risposta corretta. Chi delle due sopravviverebbe meglio una settimana senza l'altra?
1: Adesso penso tutte e due.
0: E quando invece eravate più piccole?
2: Non lo so. Meno uguali.
0: Difficile.
1: Sì. Sì.
0: Che appunto, tra l'altro, siete per certi versi, abbiamo parlato tanto di similitudini, ma la fortuna di potervi, passatemi il termine, intervistare sembra gigantesco, ma di conoscervi un po' è del fatto che, per esempio, io so che una delle due è più affettuosa. Quindi Giulia è molto più affettuosa, quindi siete sì molto simili, ma per certi versi Marti tu sei un po' più per i tuoi spazi, per il fatto, non so, tipo di avere due camere separate, due letti separati, cioè vivere insieme.
1: Vivere insieme
0: sarebbe dura, cioè per quanto vi conoscete bene e sarebbe facile la convivenza, nel senso che sapete le abitudini dell'altra.
1: E è strano, è vero, hai ragione, perché tipo, come hai detto prima, andare in vacanza insieme...
0: Top.
1: Mi hai detto insieme adesso.
0: Che brava, anche io un po' gemella, terza. Uguali.
1: Però
0: tra l'altro.
1: Però su certe cose, boh. Cioè tipo quando dormiamo insieme preferirei dormire da sola. Ma non tanto perché...
0: Ma non perché lei...
1: Secondo me è proprio in generale una cosa mia...
0: Così, di carattere, sì. Che però vi contraddistingue un po', perché poi appunto, diciamo prima, anche Giulia è più affettuosa, abbracci, infatti si vede benissimo la faccia, Giulia parte sparata e c'è la Marti che sì, va bene, uno va bene, non troppi, va bene, pochi... Quando dicevamo chi delle due ha più... no, piange più facilmente...
2: Forse io.
1: Sì, però non è che...
0: Chi delle due è quella che la mamma chiama quando c'è un problema?
2: Non lo so.
0: Dobbiamo... Forse perché tu sei più vicina.
1: Forse tra di noi.
0: Esatto. Però dopo dipende un po', cioè tipo, ma Martina, tu vivi nel Locarnese, sì, quindi comunque se c'è qualcosa di da risolvere tra virgolette subito, spostami la macchina, non è che puoi venire giù da Locarno.
1: Una volta le ho chiamate perché avevo un insetto in casa. Vabbè, e la questo... mamma giustamente mi fa: cosa possiamo fare?
0: Potete prendere un treno, 50 minuti di treno, per poi prendere un bus, per poi camminare un pezzo per la cimice che nel frattempo forse è già volata via, ma va benissimo, ci sta.
1: No,
0: anche
1: no,
0: io farei la
1: noi,
0: stessa cosa.
1: Sì, anche se succede tipo la minima cosa, anche stupida, ce la raccontiamo, cioè tutto ci raccontiamo.
0: Cioè, quindi voi vi sentite tutti i giorni, tutto il giorno, cioè sempre nel limite dell'umano, abbastanza costantemente?
2: Sì, magari capita che a volte passa un giorno che neanche ci sentiamo.
0: È vero?
1: Sì,
0: sai che non avrei
1: sì,
0: pensato?
1: Anche perché forse anche per gli orari del lavoro a volte.
0: Ah, certo, che se una è tanto presa l'altra dorme o...
2: Sì, però sì, di base sì. Però ma anche per proprio stupidate, tipo...
0: Però non è mai capitato tipo una settimana senza sentirvi?
2: No.
0: In tutta la vostra vita?
2: No.
0: Chi delle due è più vendicativa? Anche qua siete molto diverse. Perché la Julie parte più sparata, cioè gli viene sul nervoso subito. È un po' più, si accende più facilmente, sì, secondo me, rispetto alla Marty.
1: Però lei è strana perché sembra la più calma.
2: È vero.
1: Però a volte dopo ti accoltella dal dietro.
0: Mamma mia, venduta benissimo Giulia. Sappiate Giulia, è fantastica. No, però nel senso, sì, mi dà l'impressione più... che se succede qualcosa subito, lei è quella che si pizza più facilmente. Sì. E invece poi a Marti magari una che ci pensa anche magari giorni dopo, cose. Vabbè, che poi vendicativa anche qua, si dice tanto per. Chi ha più probabilità di finire in prigione? Sempre Chiara Beltraminelli nel caso.
1: Ma in realtà un po' tutti e tre. Perché?
0: Sì, è vero. Soprattutto insieme. Cioè, soprattutto siamo un po' associazione a delinquere. Cioè,
2: soprattutto perché?
0: Soprattutto da quando Chiara Beltraminelli è arrivata nelle vostre vite. Cioè, quello è stato un gran cambiamento.
2: Sì, è vero.
0: È vero.
1: Però molto divertente.
0: Però bello, ci piace. Chi delle due chiamerebbe l'altra alle 3 di notte? Boh, dormite al solito, sì, non è che...
1: Sì, se non c'è bisogno, nessuno.
0: No, anche perché, no, mi stavo immaginando se la domanda fosse posta nel senso che una delle due è una pazza discotecara, ti chiamo perché ho perso il treno, non so più cosa fare, come muovermi, ma di base poi tra l'altro siete in giro insieme, quindi
1: esatto,
0: siete voi che doveste chiamare me e viceversa.
1: Sì.
0: Chi delle due custodisce più segreti?
2: Non so, sono segreti, quindi non...
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Non
0: mamma, che diplomatica.
1: Che abbiamo grandi segreti,
2: no,
1: anche perché...
0: No, anche perché se sono dei segreti, ripetiamo, tipo feste, regali, spoilerati in 3, 2, 1, subito. Lei, quindi forse lei ne ha qualcuno in più, la Julie. Chi delle due farebbe una follia senza pensarci?
1: Io.
0: Quindi tu, a questo punto.
2: Non so proprio di sì.
0: Più impulsivo, cioè nonostante ci pensi e i 500
1: sì,
0: franchi li spendo io. Però...
1: Sì, però su certe cose sì.
0: Ok.
1: Anche sui vestiti mi dice: non comprarlo che intanto dopo ti stufi. E ha ragione.
2: Sì, è vero.
1: Però sì, se mi qualcosa bello lo prendo, basta.
0: Chi delle due è la più organizzata?
2: Ma più o meno uguali.
1: Sì.
2: Cioè ci organizziamo in modo uguale. Come dicevamo prima, per i viaggi.
0: Vabbè. Cioè, quindi un lavoro reciproco, non è che una è una buona...
2: No, per i viaggi forse tu ti piace guardare.
1: Sì, lei sulle strade, perché io mi perdo.
2: Sì, io sono più...
0: E quindi in questo caso per forza dovete andare insieme, perché sennò o vi trovo in un albergo bellissimo dove non vi sposterete mai più perché lei si è persa.
1: Con quell'ostello
0: oppure...
1: sconsacrato.
0: Bello, mi era piaciuto, forse volevo venire anch'io.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: mi rendo conto che la musica mi piace sempre, cerco di restare al passo con i tempi, ma mi ero completamente persa che nel 2024 Usher avesse fatto un featuring con Jungkook. Vabbè, niente, basta, si arriva anche a scoprire le cose dopo. Bravi, bravi, glielo faccio sapere stasera, gli mando un'emails. Comunque, vediamo un po', se vogliamo andare un po' più in profondità, tra virgolette, avete mai pensato come sarà diventare anziane insieme?
1: Bello!
2: No, in realtà no, cioè non ci ho pensato.
0: Ma tipo, a parte la questione del... Marti, tu che dicevi che sei un po' più indipendente, cioè nel senso che ti piace un po' di più anche il fatto di non dormire per forza insieme, non... vi siete mai immaginate tipo nella testa di avere la classica cosa un po' da Barbie, le due casette vicine, magari uguali, ma...
2: carino.
0: Con tipo, non so, anche i vostri futuri figli che fanno avanti e indietro e non sanno neanche più qual è la loro casa, perché una vale
2: anche
0: l'altra.
2: Qual è la loro mamma, perché saremo uguali.
0: Esatto. E peccato che il tuo amoroso non ha un gemello, però cioè, nella mia testa sarebbe fighissimo. Sì. Due gemelle che stanno con due gemelli. Esistono, ogni tanto li pubblicano sulle pagine Instagram. Che storia nella mia testa stavo immaginando. Essere gemelle significa avere qualcuno che attraversa le stesse fasi della vita esattamente insieme a te, perché effettivamente che sia essere bambini, adolescenti, quanto è rassicurante il fatto di avere sempre comunque spalla a spalla qualcuno, perché anche se si hanno tipo, per dire, una sorella, già 3 anni di differenza, per esempio, quando una è adolescente l'altra non vuole quella più piccola tra i piedi, per dire, o quella più piccola non capisce i discorsi di quella più grande, quindi quanto è bello sapere di poter contare l'una sull'altra perché vivete più o meno le stesse cose.
2: Bello, sì sì,
0: we'll do it again. Raccomandiamo il fatto di avere un gemello, quindi se potete lavorarci, le persone che ci stanno ascoltando.
2: No, è molto divertente, sì.
0: E c'è mai invece la paura che un giorno le vostre vite possano diventare invece completamente diverse? Cioè, che non lo so, tipo adesso per assurdo la Marti conosce un uomo, tra l'altro lo stiamo cercando, quindi se volete scriverci 079 449 9537. No, e si sposta, che ne so, perché lui è americano e qua in vacanza, e va in vacanza, cioè va a vivere in America.
2: No, non parla. Penso che succederebbe, cioè
0: non, cioè comunque senti un legame, cioè a parte col territorio, a famiglia, cosa, ma
2: sì,
0: il fatto
2: a parte
0: di essere
2: che non lo farei. Penso neanche, però...
0: Per carattere, dici?
2: Boh, non, cioè in questo momento non ho voglia di andare in America.
0: Quindi se ci dovete scrivere 079-449-9537, che vi inviate cioè, qua in zona, per favore, grazie. Tra l'altro mi ha scritto il vostro papà, quindi salutiamo.
2: Ciao.
0: Il Seba, dicendo che è difficile strapparvi un bacio. Cioè lui penso che vi veda ancora un po' bimbe, no?
2: Boh.
0: Cioè, quindi però questa cosa del e mi dicevate che Giulia è più simile al papà,
2: non so, l'ha detto lei,
0: è vero,
2: e boh, il papi è molto affettuoso, tipo io non tanto. Lei sì, è più affettuosa,
0: e invece la mamma è un po' più come te,
2: normale.
0: Un po' più per lei normale, capito? E invece a chi somigliate, cioè a parte voi tra di voi, a che ceppo della famiglia? Cioè non vi hanno mai detto tipo ah, siete assomigliate al papà, assomigliate alla mamma, ai nonni?
2: Sì, cioè no.
0: No,
2: non
0: basta, figli del postino. Trovate nella cestinetta doppia perché eravate gemelle. Cicogna, che fatica, perché
2: no,
0: eravate.
2: Non ci ho mai detto tipo.
1: Tu mi hai detto che assomiglio alla nonna.
0: Alla nonna, sì, però io ho vista in foto, quindi. Però mi dà l'impressione, sì, più così.
2: Sì, boh, ma non c'è mai stato un...
0: Proprio una somiglianza palese che dice, per esempio, dicono che assomiglio tanto a mia mamma e mi fanno, tra virgolette, la battuta e mi dicono, soprattutto quando ero più piccola, che se avessi dovuto perdermi mi riportavano da mia mamma perché ero talmente simile che dicevano questa qua è figlia dell'Anna, per forza. Voi non vi riconoscete più simili alla mamma o al papà?
2: No, cioè anche guardare così non mi viene da...
0: Forse si sono, cioè, i geni...
1: Invece?
0: Io? La mamma e papà non saprei dirvi, appunto, io trovo una grande somiglianza di voi due con la nonna materna.
2: Ok.
0: No, paterna, sì, la nonna paterna. No, la nonna biba, un abbraccio, no. No, la nonna paterna vedo più somiglianza, però anche lì bisognerebbe poi vedere bisognerebbe conoscerle le persone, purtroppo sì, non ho avuto l'occasione, perché tante volte capita che magari qualcuno dica anche le espressioni, il modo in cui ti poni. Per esempio, se adesso vi dicessi, voi che conoscete l'altra mia cugina Lara, mi dicevano che quando era piccola mi assomigliava tantissimo, che adesso a pensarci sembra quasi impossibile, però faceva delle espressioni che poi non so se le copiava da me o se le venivano automatiche, perché comunque beh, il sangue è quello, quindi non è che andiamo lontani, qualcosa di DNA condividiamo, però mi dicevano che aveva appunto la piega, si dice in dialetto, un po' questo modo di porsi.
2: In questo momento non assomiglia alla Lara.
0: No, in questo momento non assomiglio, ma neanche a Bibi, cioè l'altra cugina, l'Elisa, perché a parte che forse lì poi ci si mette il occhio azzurro, capello biondissimo, già lì uno dice no, palesemente no, però in effetti poi si cambia anche un po' crescendo, no? Cioè da bambino uno può assomigliare più uno. E l'altra cosa che mi fa sempre sorridere invece è quando conoscono solo mio papà mi dicono spiccicata, identica a tuo padre. Quando conoscono mia mamma dicono sei identica a tua mamma, quindi dico vabbè, alla fine tutto il mondo.
2: Tutte e due.
0: Esatto, tutto il mondo è

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli

0: Locarno presso Migros City Center Lago.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28.

0: È arrivato il momento dei saluti. Caspita, è passato veloce alla fine, dal panico iniziale. Com'è andata?
1: Benissimo.
0: Bene?
1: Sì, sì.
0: Fammi sentire com'è andata.
1: Bene.
0: Perfetto. Hanno detto alcuni... Quasi mi strozzo, che si sentiva un po' piano, però vabbè.
1: Mi hanno sempre detto che parlo piano.
0: È vero? Sì. Ecco, quindi adesso ho imparato a parlare un po' più forte. Le persone che incontreranno Giulia domani, mi raccomando, i tappi, perché qualcuno scrive: ciao, una volta ho avuto una relazione con una ragazza che aveva una gemella e dalla mia esperienza, in quanto riguarda la relazione, in questi casi non è a due ma a tre. Non tanto per questioni di secondi fini, ma perché sicuramente la gemella farà parte integrante della sarà parte integrante delle vite. Detto questo, salutiamo Patrick e lo ringraziamo per la pazienza.
1: Ciao
0: Patrick. Ciao. E niente, grazie di essere state con noi, è stato molto divertente e devo dire che ho molto apprezzato.
1: Anche
0: buon
1: noi.
0: Weekend, a presto, saluti e baci.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.

0: E con questo brano delle Spice Girls, Spice Up Your Life, io vi saluto, vi ringrazio per il pomeriggio passato assieme. Noi ci risentiamo settimana prossima, quindi buona serata e buon inizio settimana per domani. Ciao a tutti, grazie!
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dimineața pe Radio 3. Radio 3.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Dal 31 agosto, il sabato mattina continuerà a essere l'inizio perfetto del weekend. Musica, curiosità e buon umore ti accompagneranno fin dal primo caffè. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
3: Ma padre, e me lo chiede pure.
4: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Dal 31 agosto, dalle 6 alle 7, il Buongiorno avrà un nuovo profumo. Un'ora di musica, energia e buon umore ti accompagnerà ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno con gli chef che cucineranno dal vivo e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete sino al 10 settembre la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: Hai aspettato l'estate per cambiare auto in cerca dell'occasione giusta? È arrivata! Solo da Tognetti Auto, su una selezione di Volkswagen in pronta consegna, puoi scegliere l'1% di vantaggio sul tasso leasing oppure il 3% di sconto con pagamento in contanti. Offerta cumulabile con le promozioni in corso e fino a esaurimento scorte. L'offerta scade a settembre. Ti aspettiamo a Gordolo, Ascona e su www.tognetti.ch. Tognetti Auto, il tuo partner di mobilità.
1: Volkswagen. La concessione del credito non è permessa se porta un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fun.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

tutta la musica che ami e la compagnia di Lolli. Compagnia di Lolli. Let's go, let's go! Ti aspetteranno ogni giorno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Radio 3 d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Dal 31 agosto. Il pomeriggio cambierà orario, ma non compagnia. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
6: Uno di oggi,
7: uno di ieri.
6: Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menu. Un'ora di musica, giochi, curiosità e sorprese renderà la tua pausa pranzo diversa dal solito. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Domenica mattina continuerà a celebrare la musica popolare. 3 ore da vivere insieme tra tradizione e compagnia. Accendi il nuovo suono di Radio 3. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.